0: Ie, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senolo resin lima. Pontu walu megahertz.
1: Okay, muzika Husí band Scorpions on titulu se Loving You, no mas Bilma on titulu Oho Hau. Ora nei te behe tuku i reliona minutu i da, ta mane na fatin hau nie miririek miriek solok i a ke tena ora sora nei te behe tuku i reliona minutu i da, ta mane tu irmai hau se lori te bot sira barona lai drama husi koko saniniang, ok. Drama kona bafe tono mane i hek bi tori prevene violencia. Non è turmita parola la drama idene, no depois di drama idene, ma che te continuo fila fale ho musica. Ta mare na fatin hau ni che mi ridiek solo det, yeah? So, beto posire na fatin stay tuned det.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Lige, così da mai tagas, hai tagas musica che da fiar lia fan ha do mi basa ni do ben i ha. Hey, hey. Brigare ma un ebema cleona ogni semestione nada mos. Buca buca fu in heta ne him. Buca buca fu in heta mi te tu prepara fa il downhill. Internet downhill. Li fali da un si lusi co son due di ma un di che la musica tamba how to rela ho ha un mio collega nel rua i ma ho lisia e carandie poi in rua i men to lu bonaiti tur care che non ho dete la belle sai te la belle te che me bide for favor tur fali mai te le tan fel mensaje in ballo tan se se ne manite prepara lei. Tir fel mai te prepara ta. Le fale ta mau di che musica ma oh no le tiene. Cani ta gas dito na. Naimba usu musica ne la saber lo sti na mau. Mau ha cara crona musica ne sa mau. Mau al jetu fale. Bien e mana messaggi scotu di mau. Mau al jetu fale. La gosta de na mau. Toca musica ne musica na passa. Mau mo sal jetu fali. Ansene mau ansene tu ne na mane mau te si wa gora mau ne na me. Li fali ta mai ti asa mai ne la fila ti ama klene portava un dara meeting keras. Li fali ta mau bona ti di ke la musica metan mirer. Ah, musica era pa mau meta ne pa ma koi fila pa kore ha sar odi servisu. Diak ne ma ko fresh la pa mau. Ene be bon trabajo servisu diak pa mau, eh. Le fale che resta man fue la lefamba cole ne bema coi mono ne antoar che era sei cuidado alla motor care ne ne cuidado ah bo me lor sa fatin bani pacienza ta ospital gigi partita tambal che apa che sne ho so tani alim mot aniang niang mo bo motor niang mo tambal de. Ebbe, ho vinti sono nai, no, accompagna nai in radio, liberare si rohoto, tu irmai, ha l'ora ita hoto, pacar la faigla, pacar fale la faigla. Ita hoto ronatan musica ida ho titolo, che ta fiar le fuan ha domi, basa, basa, basa, basa, ha ulatene, ma ita hoto assisti musica.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Lily. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.